cantro per farci penar, sirene che cantro per farci affogar, civette che allettano a trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che

che incandro, il resto non dico. Sirene che candro, il resto non dico. Civette che allettro, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che

0: Opéra sur France Musique.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

0: farmacista.
1: E poi?
0: È morto.
1: Male.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo far?

0: qua e là. No, no, non ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Siedi, Lulu.
0: Torino mio, mi prego, se va che è tu per tu.
1: Non farmi il bappa blu.
0: Il vizio conteglioso, o la casta Susanna.
1: Che pur ben vestita.
0: Gli angeli vanno nudi.
1: La conosci chi è?

0: la convenienza. Il bravo, la virtù.
1: Su lui da farlo cedere.
2: La commedia è stupenda.
1: Tu!

là, fendi le charriere, via di là, via di là, via di là, a tenere conto.

0: Guardalo Pong,
1: guardalo Ping,
2: guardalo Pang.
0: Ho esordito,
1: intontito,
0: allucinato. Più non li ascolta, eh.